0: get to the flow now.
1: Sologenic, photogenic, shoot.
2: Radio number one, le tre.
3: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare, sorridere, emozionare.
2: Tutto questo è Summer One Nights.
3: Fino a notte fonda, la musica della tua estate.

0: Fun Nights su Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
2: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Radio Number One.

0: Un cordiale buongiorno da Denny Nardi. Oggi è mercoledì 19 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Medio Oriente, Trump: non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. Intanto Teheran avverte che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Nel giorno in cui termina la tregua, il presidente alza i toni e torna a minacciare l'Oman: se si mette in mezzo lo bombarderemo. Attacchi di Israele contro Siria e Gaza, missili iraniani intercettati dagli Emirati. Tel Aviv rivendica il raid contro la base aerea vicino ad Aleppo. L'UAE sospende tutti gli scambi e le transazioni con Teheran. Secondo i dati Kepler, l'80% del traffico da Hormuz oggi passa da Oman. La guerra in Ucraina, giorno 1638, l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni. La democrazia non sia ostaggio della Russia. Zelensky propone Khmara alla difesa, ma l'ok del Parlamento non è scontato. Nella notte, nuovi attacchi con droni verso Mosca e verso Kiev. Per la cronaca, donna morta in un campo nel Cosentino, si indaga per omicidio, sentito il marito. È Carmela Bifano, la 72enne trovata senza vita a Corigliano Rossano con lesioni alla testa. La procura di Castrovilla ridispone l'esame autoptico. Colleferro, Roma: uccide donna a coltellate, subito fermato il marito che confessa. La donna era una 50enne di origine polacca, l'uomo un 69enne tunisino. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. P si risveglia dal coma, è vigile e non presenta deficit neurologici. Il calciatore del Cagliari era caduto in acqua durante una festa in una piscina e nei suoi polmoni era entrata molta acqua. Ippica è morto Varen, aveva 31 anni, è stato il più grande trottatore di tutti i tempi. Infarto fulminante la causa del decesso. Nel 2001 vinse le tre grandi corse europee, il suo record 62 vittorie su 73 partenze. Ha generato 2000 figli. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino. E ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero. Tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
2: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
4: Radio Number One. Summer One.
5: L'estate di Radio Number One.
6: Summer One, l'estate di Radio Number One. Buongiorno a tutti da Manuela Doriani, buongiorno Agnese.
7: Buongiorno Manu, buongiorno, buongiorno a tutti, ci siamo, ti sei ripresa.
6: Resuscitata. Molto ragazzi, bene. La vecchia non l'ammazza adesso, ogni tanto qualcuno ci prova a seccare la vecchia, ma niente, niente, proprio pellaccia dura.
7: È meglio, meglio così, buenos dias a todo el mundo. Siamo pronti per iniziare questa mattinata di questo mercoledì 19 agosto, ce la facciamo? Ce la facciamo.
6: Sonno ne abbiamo?
7: Quello sempre, sempre. 25.000.
6: Allora, il primo di oggi sembra il nome di un medicinale, Iacotene.
7: Iacotene, eh? Sì, sì, non so. Chissà bene per cosa lo prendi, il raffreddore, per non lo so, i dolori, vai.
6: Qualche dolorino, qualche dolorifico, qualcosa del genere. La canzone si chiama Stop Calling. Buongiorno, benvenuti.
4: Summer One.

0: inizio di classe, che inizio raffinato questa mattina con lo Iacotene, proprio abbiamo spaccato di brutto. Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Ma come si dirà Iacotene? Tu che sei giovane, tu che sai tutto.
1: Guarda, si dovrebbe dire Iacotene, sì, lei si chiama Chelsea Iacotin e è australiana, ma pare abbia, insomma, scelto questo nome un po' francese, questo pseudonimo del suo cognome un po' francese, e quindi forse è Jacotene, forse è Iacotene, ancora non lo sappiamo. Un giorno andremo in Australia, la intervisteremo e lo sapremo, ecco.
0: Le stiamo tirando a indovinare, però ci fa molto ridere, perché lo Iacotene in realtà potrebbe essere, appunto, sì, un medicinale, ma potrebbe essere, non lo so, ecco, una patologia, un qualcosa che a un certo punto ti prende, tipo l'acufene o
1: sì,
0: cose del genere. Esatto.
1: No, guarda, non posso venire perché ho lo Iacotene e quindi
0: io ieri
1: non...
0: ho avuto un po' di Iacotene, infatti ti ho abbandonato, ti ho lasciato da sola per colpa dello Iacotene.
1: No, guarda, basta. Questo Iacotene, basta, non ci piace più, basta.
0: Soprattutto d'estate. Comunque siamo partiti così, adesso la stiamo buttando in cacciara, giustamente sono le 7 del mattino del 19 di agosto, uno si sente anche autorizzato, diciamo, a buttarla un po' in cacciara, mettiamola così. Però ecco, cioè, cercheremo di essere più seri dei prossimi passaggi di questo disco nuovo, che peraltro è anche molto bello e che ci costringe a tenere botta con la raffinatezza da qui fino a almeno una mezz'oretta. Tu te la senti?
1: Non lo so se me la sento, perché mezz'ora è tanto tempo, tempo. Ma per due come noi, che raffinate non lo siamo mai state, non lo so, ma ci possiamo provare.
0: Facciamo

0: punk. È un'estate un po' così, questa qua del 2026. Ogni tanto viene un tincone a qualcuno. Ieri è venuto a me prima. Sì, no, è vero.
1: È vero, anche è vero.
0: Anche Francesco Gabbani è venuto durante un concerto. Si è sentito male. Vuoi il caldo, vuoi magari insomma lo stress da tour, queste cose qua. Io non ho lo stress da tour, però ho caldo un po'.
1: È caldo, lo possiamo anche capire, insomma, perché fa così caldo e uno ad un certo punto fa pum, cade indietro e ciao ciao, ci si rivede quando vorremo, chissà.
0: È successo più o meno così sul palco di un concerto. Infatti ho visto il video che ha fatto sui social, era mortificato del fatto che appunto il concerto si è interrotto, l'hanno soccorso prontamente, si è interrotto ed era insomma preoccupato e si scusava con i fan. Allora, ci sono però altre interpretazioni a tutto ciò, sentiamo.
2: Buongiorno, un'info sul programma: è tornata l'alcolizzata?
0: È tornata l'alcolizzata. Andiamo subito al bar a bere, a bere al bar.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: A sentirvi? Penso solo che la vecchia, accecata come sono, però tiene botta ancora.
1: Grande.
3: Mi sa che sono l'unica ancora fedelissima. Vabbè, buona giornata e cercate di stare bene.
1: Dai.
3: Ciao.
0: Una bella lotta tra vecchie, una bella lotta.
1: Sì. Però se tenete botta, bravi così.
0: Teniamo botta, non ci ammazza nessuno, raga. Non ci ammazza nessuno. Eccoci qua. È una generazione di quelle toste, diciamo. Sono Radio Number One insieme a Agnese Emanuela Doriani fino alle 10. Sam Fender in arrivo, questa è People Watching.

0: Sam Fender, questa è la sua People Watching, l'abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One in Summer One. Beh, restate con noi, tra poco il traffico.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. L'estate di Radio Number One è Summer One Live.
1: Domenica 23 agosto dalle 21.
2: Direttamente dalle Village Vibes di Franciacorta Designer Village.
1: Ermal Metal.
2: Una serata di parole e musica solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Number one. Viabilità.
1: Buon mattino da Danny Nardi, diamo un'occhiata alla viabilità. Si segnala traffico scorrevole su tutta la rete stradale e autostradale. Attenzione solo sulla 58, la TEM, la tangenziale esterna, probabili code per incidente, lo svincolo A1 Milano-Napoli in direzione all'acciamento A4 Torino-Trieste. Per il traffico è tutto, buon viaggio.

0: Impossibile stancarsi con Gaia Bossa Nostra. Questa era Radio Number One, Summer One, con Agnese e Manu Doriani qui con voi fino alle 10. Allora, sei uguale. Sì.
1: Allora, no, io in realtà le confondo Gaia e Clara, le confondo un pochino, nel senso che delle volte mi perdo via un attimo e non so chi è una e chi è l'altra. Una delle due mi ha fatto molto ridere in questi giorni perché è diventata virale con un video dove prepara le uova al tegamino. Ma è presente proprio ricette, capito? Tipo food creator, no?
0: Certo.
1: Sotto prendi due uova, metti, buttale in palestra. Due uova al tegamino, raga. Cioè, nel senso, è una roba che io che non so cucinare riesco a fare benissimo, però con una certa serietà, tra l'altro, no? Come si prepara le uova al tegamino di Gaia.
0: Bellissimo, oh, bellissimo. Gaia. Dovremmo farlo anche noi con tipo le lasagne nel microonde. Prendi dal frigo le lasagne, apri la pellicola, metti nel microonde 3 minuti, servi.
1: Esatto. La pellicola non va aperta tutta, cioè devi lasciargli solo uno spazietto per respirare, non devi aprirla tutta perché sennò ti inlasagna tutto il microonde. Però ecco. E questa potrebbe essere la mia ricetta. Tu sei tipo campione mondiale di qualcosa in cucina?
0: Allora, forse dei risotti. Io, a me piace destreggiarmi a fare i risotti, preparare i risotti, soprattutto poi mangiarli, perché alla fine lo fai per questo.
1: È la cosa più difficile da fare, lo dicono sempre a Masterchef.
0: Davvero?
1: Quando i concorrenti a fare la prova che portano il risotto,
0: sì?
1: C'è sempre Barbieri che gli dice ma otto, attenzione che potrebbe diventare un mappazzone. E nel senso, è difficile come piatto, per cui sei brava in cucina.
0: Ma allora, adesso a questo punto che hai citato Masterchef e la difficoltà dei risotti, mi sto un attimo ricredendo, forse non sono così brava. Però a me i miei risotti piacciono. Quando li ho fatti per altre persone erano tutti soddisfatti, o hanno finto, oppure effettivamente c'è del talento.
1: Al muro, li hanno mangiati.
0: Li hanno mangiati, quindi credo che.
1: Quindi è a posto. Dai, no. La consistenza com'era? Se lo tiravi su veniva anche il piatto?
0: No, cremosa, per cui ci metti il burro.
1: Bello mantecato.
0: Brava, sì.
1: Va bene,
0: sì.
1: Così si fa, ci darai la ricetta.

0: Yeah, you know that I'm no good. Che cantante straordinaria, mamma mia. L'abbiamo riascoltata questa mattina nel weekend. Sì, nel weekend number one. Cioè, pensa come sto.
1: Pensa. Pensare che a mercoledì 19 agosto sia già un weekend è un sogno.
0: Era un lapsus freudiano, perché mercoledì weekend number one, evidentemente c'è già la testa proiettata verso il weekend. No, è solo un summer one. Insieme a Manuela Doriani e a Agnese questa mattina, qualche bella immagine che è arrivata. Che bella immagine.
1: Sì, grazie. Voi della gastronomia di Sondrio che ci mandate degli ottimi risotti, quelli in barattolo di vetro, che però sono quelli da fare se non hai voglia,
0: se lo
1: forse.
0: Dici così sembra una roba orrenda, no, di quel barattolo.
1: No, ma io adesso stavo per dire tutte le cose buone che ci hanno inviato, questi risotti alle erbe di montagna, alle verdure, ai porcini, nero di seppia, alle ortiche, alle fragole, ai mirtilli. Ragazzi di Sondrio, mi sa che dobbiamo venirvi a trovare presto, perché qua le prelibatezze ce le avete solo voi.
0: Assolutamente. Tra l'altro, mi sembra una cosa, adesso non per fare pubblicità, però mi sembra una cosa ottima anche per chi come me non sa cucinare. Preparano queste prelibatezze praticamente dentro queste confezioni molto belle e tu le versi in padella a posto, cioè.
1: Hai fatto, capito? Metti il burro ogni tanto.
0: Una giratina, un po' di burro, un po' d'acqua, giù un po' d'acqua, via andare, hai capito?
1: Vabbè, cioè, giusto così, nel senso.
0: Mica tempo, no, per starli a aspettare che il risotto si prepari.
1: E fa da solo, scusami.
0: Fa da solo, sai che figurone fai se inviti a cena qualcuno, eh?
1: Appunto. Datene in considerazione.

0: faccia che hai, Agnese. Mentre ascolti Taylor Swift con The Fate of Philly, non so, non capisco se eri in adorazione, sei fan di Taylor Swift tu?
1: Non te lo dico.
0: No. Me lo dici? No, così il sentore di no. Allora, tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1985 con Pippone annesso.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: e se non vi piace vorreste cambiarlo. E c'è la storia di Cosetta, attenzione. Classe 1969, mia mamma prese il nome dal famoso film I Miserabili di Victor Hugo e da bambina è stata un cruccio. Bambina e donna abbastanza in carne mi dicevano che il nome non mi rappresentava. C'era anche chi non conosceva il nome e quindi mi chiamava Concetta. Non Cosetta. Oggi ho fatto pace con il mio nome, anche perché mia mamma mi racconta che le altre opzioni erano o Filomena oppure Carla, i nomi delle nonne defunte, e quindi a 57 anni va bene Cosetta.
1: Va bene Cosetta, va bene. Poi i bambini sono tremendi,
0: sì,
1: cioè nel senso, vedi una bimba un po' in carne che si chiama Cosetta, figurati, cioè te l'avranno fatte passare di tutti i colori, poverina.
0: Sì, noi. Brutto.
1: Vedi, col senno di poi, ecco, quindi nome provvisorio che puoi cambiare quando raggiungi l'età della ragione, ma puoi anche tornare indietro se poi cambi idea, cioè così sì. Passi tutta la vita a cambiare nome, avanti.
0: Scusa, ma non ti chiamavi Jonathan? No, adesso mi chiamo Gianni, perché sai.

0: Jeff e Peter, Love Me Again qui su Radio Number One, e qui tutti che vogliono cambiare nome, il proprio nome all'anagrafe. Beh, a volte si danno dei nomi che sono un po', che ci fanno un po', come dire, vabbè dai, questo non lo uso, uso tutti gli altri.
1: No, che non sentiamo nostri.
0: Esatto.
1: Cioè io non mi sento Manuela, io mi sento, no, capito?
0: Come ti senti?
1: Cioè, capi, io mi sento, no, mi sento malissimo, mi sento. No, nel senso che stavo un po' guardando, tra l'altro, a proposito anche di artisti che stiamo ascoltando, tipo Bruno Mars si chiama Peter pure lui, tipo Peter Hernandez,
0: sì, Peter Gene Hernandez, una roba del genere.
1: John Newman si chiama John William Peter Newman, quindi dice vabbè, abbreviamo la situa perché insomma volendo fare il cantante giustamente tutte le volte John Newman Peter. E abbiamo chiesto anche ai nostri ascoltatori appunto se si vedono, se si sentono il nome che i genitori gli hanno dato, insomma se lo cambierebbero e come se lo cambierebbero. Vuoi leggere Santa Carmela?
0: Sì, io leggo Santa Carmela, che ci dice Santa Carmela: i miei genitori meridionali hanno fatto la guerra, insomma sono stati fantastici perché si usava mettere al figlio il nome dei nonni all'epoca, e loro hanno saputo del nome Ileana tramite dei conoscenti, però Ileana non era nessuna nonna e quindi ci hanno aggiunto Santa e Carmela, nome delle nonne, come secondo e terzo nome. Che culo, ci scrive.
1: E così lei si chiama Ileana Santa Carmela, però Santa Carmela solo all'anagrafe, noi possiamo chiamarla Santa Carmela.
0: Sì, ciao, ora che ce l'ha detto.
1: Ciao Santa.

0: voce di Ornella Vanoni, santa allegria, santa appunto, qui su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One. Siamo pronti ad ascoltarti. La Combriccola per la nuova stagione è pronta a raccogliere i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393-444-0444. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Well, who's next?
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno da Radio Number One, sono le 9:01.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniele Baldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina, 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevheni Khmara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calciomercato a 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la Porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.

0: su Radio Number One. Buongiorno, buenos días. Le 9:07 minuti, questo è il Summer One di Radio Number One con Manuela Doriani, con Agnese. Il rama si chiama Filippo Maria.
1: Filippo, sì, Maria, esatto.
0: Ti stiamo guardando tutti adesso perché stiamo parlando di nomi, no?
1: Esattamente, nomi, a volte ci piacciono, a volte non ci piacciono, quelli che insomma i nostri genitori ci hanno dato all'anagrafe e durante il battesimo. Insomma, c'è chi vorrebbe cambiare nome, qualcuno vorrebbe anche cambiare cognome.
0: Qualcuno, esattamente. Sentiamo.
2: Allora, io mi chiamo Lidia. Ed è, allora, da piccola non mi piaceva perché mi sembrava da vecchia, adesso non mi dispiace, ma è un problema perché non lo so, mi chiamano in tutti i modi tranne che Lidia. Proprio l'altro giorno, una signora, vabbè, poveretta, un po' anziana: com'è che ti chiami? Lidia. Silvia?
1: No,
2: Lidia. Linda? No, Lidia. Ah, Livia? Sì, va bene.
0: Bene. Comunque anch'io ho capito Livia, al primo Lidia ho capito Livia.
1: È vero, sono due nomi molto simili, ci si confonde, è vero. Comunque esatto. Ad un certo punto dico: signora, mi chiamo Maria, va bene così, ok?
0: Signora, mi chiami come vuole, come vuole, non si preoccupi, basta. Non c'è problema.
3: Ahi, buongiorno, bellissime donne.
1: Buongiorno.
3: Io mi chiamo Luigi e se fosse per me il nome lo cambierei immediatamente,
0: no.
3: Proprio mi sta antipatico.
1: No,
3: mentre a differenza adoro quello di mia madre, tanto è vero che la chiamo per nome e non la chiamo mamma. Mia mamma si chiama Agnese.
1: Ma dai.
3: Non è una leccata di culo, si chiama Agnese veramente. Ciao, un bacio.
1: Ciao.
0: Io trovo che sia bellissimo il nome Agnese.
1: Grazie. Sì, sì, è un bel nome, è vero. Un po' desueto, un po' forse retro, però mi piace, forse è per quello che mi piace, perché non ce l'hanno in tante.
0: Giustamente mi dicevi, ti viene in mente la nonna.
1: Sì, la nonna Agnese.
0: Sai fare anche le torte.
1: No, faccio schifo fare le torte.
0: Ok.

0: Ci piace tantissimo questa Baby Steps, Olivia Dean su Radio Number One. Olivia Dean che si chiama Olivia Lauren Dean, quindi anche lei ha un secondo nome. Poi giustamente sei una cantante, non puoi avere 70 nomi tutti in fila, ne scegli uno. Lauren.
1: Lo ridici Lauren?
0: Lauren.
1: Ah sì, esattamente, perché stiamo parlando di nomi. Hanno fatto un sondaggio negli Stati Uniti dove praticamente tipo il 42% non è per nulla contento del nome che i genitori gli hanno dato da piccolo e se lo cambierebbe molto molto volentieri. Cioè si guarda allo specchio la mattina e dice: no, io non ho la faccia da abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori ovviamente come si chiamano, se sono contenti del loro nome e se insomma invece avrebbero voglia di cambiarlo. Sentiamo.
2: A proposito della scelta dei nomi che piacciono o no, insomma, e metterne uno, due o tre, ma poi quei documenti per tante cose burocratiche creano un po' i casini, se si sbaglia a metterne, se se ne mette uno solo, poi non viene trovato il nome, meglio uno e basta. Ciao, Sveva Varese.
1: È tutto più semplice. Esatto. Anche perché tipo se ti chiami che ne so Manuela Giuseppina Doriani e ti fanno un volo aereo, tipo un biglietto aereo come Manuela Doriani, non parti.
0: Certo.
1: Cioè deve essere fatto con le stesse
0: nomi. Sì.
1: Esatto, io ho il problema con i cognomi, ho più cognomi che anni.
0: Beh, però altrimenti l'alternativa serve. Vuoi dare tre nomi ai tuoi figli?
1: Sì.
0: Li fai tutti attaccati. Manuela Giuseppina è un nome unico.
1: Ah, tutto attaccato.
0: Sì, tutto attaccato. Ah, che così almeno.
1: Che casino firmare, ragazzi, quando hai più nomi o più cognomi. Io, mamma mia, tutte le volte che devo fare una firma, con due cognomi. Allora, buongiorno Manuela e Agnese. Il mio nome è Alma.
0: Merito di mio papà, sì, va bene, continuo io. Merito di mio papà, mi piace tantissimo, molto bene. Mi arrabbio quando lo scambiano con Alba. Eh sì, è vero, Alma e Alba sono due nomi completamente diversi. E poi Alma forse è un pochino più carino. Beh, dipende da se ti piace.
1: Io
0: sì.
1: Ho detto vai avanti tu perché non ci vedo. Sai, dopo una certa
0: dopo
1: età
0: una certa,
1: allora sugli occhiali. Non vedi niente.
0: C'è no. Gigetto che ci scrive il mio nome e nome composto, Gianluigi, però fiero di averlo, ma appunto per gli amici sono Gigetto. E poi io mi chiamo Maria Rosa, ho preso i nomi della nonna materna e del nonno paterno. Roso? Ah, forse Rose. Mario. Forse Mario. Inoltre
1: io
0: due
1: ho
0: cognomi.
1: Un amico che si chiama Rosa.
0: Davvero?
1: Esiste Rosa? Ah, sì,
0: allora.
1: Faceva anche il fonico in radio.
0: Allora. No. Comunque poi ci scrive Maria Rosa. Inoltre ho due cognomi e abito in un paese sempre con due nomi. Quindi il mio nome non mi è mai piaciuto, anche perché qualcuno mi chiama Rosa oppure Maria. E comunque è faticoso con due nomi, due cognomi e quando sono ai seggi firmare le schede, brutto.
1: Esatto. Ti capisco, cara. Va bene, sono le 9:19, questa è Radio Number One, arriva Dua Lipa con... Oh, che bella questa canzone qua. L'hai vista qua che partecipava tipo all'addio al nubilato di un'amica che si sposa e facevano i balletti?
0: Sì, forse a Portofino, se non sbaglio, l'addio al nubilato. Esatto. Sì, facciamo le
1: lei
0: scene.
1: È una di noi, una cialtrona.

0: lei si chiama proprio Dua Lipa, così all'anagrafe. Restate con noi, Radio Number One.
1: Summer One, vogliamo sentire la tua voce. Per la nuova stagione della Combriccola raccogliamo i tuoi suggerimenti e desideri. Manda ora un WhatsApp al 393 444 0444.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e dal pomeriggio sera sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa con massime tra i 30 e i 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche, temperature in aumento con massime tra i 31 e i 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato ma con qualche temporale pomeridiano più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra i 31 e i 36 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: The Monche Medepil, il pezzo di Giselle su Radio Number One. Eravamo distratte perché stavamo cercando la traduzione, stavamo leggendo la traduzione di questa canzone. Ed è praticamente la storia che si dice sia stata fatta interamente con la intelligenza artificiale, come quelle di Sergio Sironi quando fa il Bondecchi. ma niente, è la storia praticamente di una, significa domenica mezzogiorno, di una che la domenica vorrebbe fare un sacco di cose, cioè uscire, fare cose, eccetera, eccetera. In realtà poi arrivano le 5 del pomeriggio e si rende conto che non ha fatto un tubo di niente.
1: Ma
0: cioè,
1: è la storia di tutti noi, esatto. Ah sì, perché tu sei lì già a metà settimana e dici allora questo weekend faccio questo e quest'altro. Ehi. Sabato questo, domenica quest'altro, poi ti dimentichi o comunque non ti segni le tue cose o hai altri pensieri per la testa, arrivi alle 5 di domenica e dici anzi non l'ho fatto.
0: No, in realtà lei manco questo, cioè nel senso che si sveglia già che è mezzogiorno, poi comincia a scorrere sul telefonino, a guardare i social e si rende conto che sono le 5 del pomeriggio e non ha fatto niente. Questa è la storia della canzone che abbiamo appena ascoltato. È una storia, vabbè, l'ha fatta l'intelligenza artificiale, adesso uno non è che possa pretendere che arrivi, cioè capito che arrivi, non so, The Show Must Go On dei Queen.
1: Certo, sì, non è una poesia, ecco. Vabbè, comunque è la storia di tutti noi, perché ci rincoglioniamo davanti al telefono e poi alla fine dici: oddio, è già così tardi.
0: Ci sarai te,

0: Don't put your blame on me. Il pezzo di Ragabon Man si chiama Human su Radio Number One alle 9.37. Volevo parlare del Goblin Team, sì, ma temo che non ci sia tempo.
1: No,
0: giusto?
1: No, lasciamo spazio alla musica, che loro sanno.
0: Vabbè,
1: meglio.
0: Come sei una dittatrice, sei.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, basta. Adesso c'è la musica, adesso c'è Dito nella Piaga, c'è Businessman, ok? L'ascoltiamo tutti insieme. Grazie. Qui su Radio Number One. Grazie per il vostro contributo.

0: Ryan, dito nella piaga alle 9:40, tra poco una grande canzone di Radio Number One che ci riporterà indietro di una ventina d'anni al 2004.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: come mi smuove l'ormonella Lenny Kravitz, nessun altro al mondo. Il pezzo si chiama California, sono le grandi canzoni di Radio Number One, come vi ho detto ci ha riportato indietro al 2004 e abbiamo appunto riascoltato questo pezzo. Ti vedo con la faccia da pippone.
1: Sì, non ho un grandissimo e lunghissimo pippone, ma qualche info su questa canzone comunque le ho, perché non è una canzone spensierata sulla California, sembra, sai, questo, questo clima molto solare, oceanico, questo invece? E invece no, in verità è, non è neanche qualcosa di negativo, anzi è un'idea la California, non è solo un luogo geografico, è proprio una promessa di una nuova vita, un po' come il sogno americano di andare sempre verso est.
0: Io
1: e poi
0: sogno
1: appunto
0: California.
1: Esatto, California Dreaming, quindi andare verso l'ovest, ecco, questa è una metafora per sì iniziare una nuova vita, ecco.
0: Cioè che è tremenda Agnese comunque, pur di non farvi parlare della Goblin Intimacy avrebbe raccontato qualsiasi cosa, cioè se la sarebbe anche inventata di sana pianta e non escludo che se l'abbia fatta.
1: Beh, no, in verità
0: l'altro.
1: Volevo anche cantarti l'intera discografia di Lenny Kravitz, se vuoi inizio subito.
0: No, allora, ti prego, no.

Freak Out, e anche questo singolo entrò appunto in questo album incredibile che portò veramente, possiamo dire, nella leggenda gli Chic. Storie strane che girano dietro anche alle creazioni delle canzoni più famose del mondo. Non so se gira anche intorno a questa di Peggy Gou, credo meno, con Ira Star, With My

0: Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong. I Coldplay con Big Sean, Miracles. Intanto attenzione perché è arrivato un annuncio sicuramente molto atteso, perché c'erano molti dubbi sul fatto che potessero tornare a suonare live i Coldplay, invece è pronto il tour che li vedrà protagonisti nel 2027. L'annuncio verrà fatto praticamente a fine anno, quindi tra novembre e dicembre, e diciamo che dovrebbe prevedere tour, tappe in Sud America, Stati Uniti, anche ad Europa. E quindi molti dicono, vabbè, ma quindi potrebbero ritornare anche in Italia due anni dagli ultimi concerti? Noi ci auguriamo di sì, speriamo anche si possano comprare i biglietti, che adesso è un po' la vera sfida, diciamo, di questi concerti, no? Che, cioè, viene fatto l'annuncio e tu praticamente appena finisce, allora i Coldplay tornano a suonare, che ne so, dico una data a caso, a San Siro, o appena finisce San Siro, o tu provi a prendere i biglietti e sono già esauriti. E quindi insomma questa storia, diciamo, va un po' regolamentata, quindi vedremo presto, quindi bisognerà pazientare solamente pochi mesi e sapremo se ritorneranno anche in Italia, ma io credo di sì, perché hanno un pubblico veramente fenomenale che li segue. Rimanete lì, tra poco a Radio Number One in arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One, tutta la musica che cerchi, ecco.

0: a Radio Number One, pochi secondi alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. In Medio Oriente, secondo il Financial Times, l'Iran valuta obiettivi USA in Europa se Trump intensifica la guerra. Secondo Teheran, Hormuz è chiuso, secondo Trump invece è territorio americano. Giallo sui missili intercettati dagli Emirati, Tel Aviv rivendica invece il raid contro la base aerea vicina ad Aleppo. Ancora Stati Uniti, Trump sospende i dazi al 50% sul Canada, ha raggiunto un accordo, le tariffe sarebbero entrate in vigore oggi. Il tycoon su Truth, l'oleodotto Keystone XL, accantonato da Biden, potrebbe risorgere dalla tomba. India, incendio in un albergo a Calcutta, almeno 9 morti, tra questi anche un bambino, lo hanno riferito fonti ufficiali. Il fuoco è scoppiato alle 2 ore locali in una struttura nel cuore della città, vicino alla zona commerciale. Tragedia in Messico, Massimiliano Gatti, italiano di 38 anni, residente a Basilio nel Milanese, è morto in seguito a una caduta accidentale sulle scale dell'albergo dove alloggiava, a dare la notizia alla mamma, che ha scritto un breve messaggio su Facebook per annunciare l'improvvisa scomparsa del figlio. Torniamo in Italia, caso La Vitola Tavares, non sono latitante, tornerò presto in Italia, respinte le accuse, il factotum del faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. La procura avvia le procedure per l'estradizione. Una famiglia è stata assalita da cavalli allo Stato Brado sui monti nel Comasco. È successo nel tardo pomeriggio di ieri sul Monte Generoso al confine con la Svizzera. Una famiglia composta da madre, padre e bimba di 7 anni ha chiesto l'intervento dei soccorsi, che hanno recuperato con un elicottero la famiglia e il loro cane ferito dai cavalli imbizzarriti. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate in casa Colleferro vicino Roma. La procura di Velletri procede per femminicidio. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112, inutili tentativi di rianimarla. Rosetto scattava foto a bambini nel camping, una mamma fa bloccare il pedofilo. L'uomo, un recidivo con precedenti specifici, è stato individuato e denunciato a piede libero dagli agenti della squadra mobile della questura di Teramo con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

Giovanotti ed Alfa, 4 minuti dopo le 11, buon mercoledì 19 agosto a tutti voi, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Tra l'altro, insomma, molti hanno parlato di questo appello che aveva fatto Giovanotti durante il suo tour estivo, non da solo, ma insieme a due grandi ciclisti come Paolo Bettini, CT della Nazionale, Daniele Bennati, diciamo agli automobilisti di rispettare maggiormente i ciclisti su strada, dopo che ricorderete, no, c'era stato questo episodio assurdo di violenza stradale, così è stato giustamente definito, in provincia di Torino, dove un sabato mattina un uomo praticamente alla guida ha travolto due volte un gruppo di cicloamatori dopo che uno di loro aveva alzato un braccio per protestare contro un sorpasso pericoloso. Cioè, ha fatto qualcosa di veramente allucinante, diciamo, questo automobilista, che adesso tra l'altro è ai domiciliari, e quindi da lì, insomma, l'esigenza anche di fare un appello di Giovanotti, che è un ciclista accanito, si è anche sfracellato, diciamo, praticamente dal femore in su, ma insomma poi è ritornato in sella perché è troppo forte l'amore che ha per la bici. Quindi rispettiamo i ciclisti, mi raccomando, per rispetto è chiaro che è sempre reciproco, ci vuole attenzione anche da parte dei ciclisti, ma insomma per quell'episodio lì sicuramente non avevano molte colpe, a dire il vero. Una buona giornata, una buona mattinata a voi, c'è la musica degli One Republic.

54 Ultra, Talk to You, 11-12 minuti in diretta qui a Radio Number One nella Summer One. Parliamo di questo video che è tornato virale, in cui si vede Brooklyn Beckham, che è uno dei quattro figli di Victoria e David Beckham, che tra l'altro non parla più con i genitori, vai, ci sono storie, beghe familiari lì dentro, ma ne parleremo un'altra volta. Mentre i genitori erano in vacanza in uno yacht a Portofino, dove l'acqua per la pasta se la facevano fare dal personale di bordo, giustamente, lui è tornato virale con questo video in cui praticamente fa vedere che prende l'acqua salata direttamente a poppa dello yacht sul quale stava e poi la usa per cucinare la pasta. È di nuovo intervenuto, diciamo, su questo fatto il professor Matteo Bassetti, che dice: ma è una stupidaggine, perché bollirla non la rende sicura, peraltro è troppo salata, praticamente 3 o 4 volte rispetto al sale che noi metteremo normalmente in cucina. Diciamo che lui non è che dice, ok, non è che va demonizzata l'acqua del mare, però insomma lui l'ha preso a poppa, dove ci sono residui delle altre imbarcazioni, residui di motori, insomma non è proprio il massimo della vita dentro quell'acqua, anche se poi tu la fai bollire c'è veramente di tutto e di più, e quindi non la rende sicuramente molto molto sicura. Quindi dice, non è che non si possa proprio usare, però magari non da quel lato lì dell'imbarcazione. Quindi siete a bordo di uno yacht, non prendete l'acqua dalla parte della poppa. No, vabbè, non lo usate proprio, cioè voglio dire, so che tantissime persone insomma lo fanno perché dicono, vabbè, ma è già salata, quindi siamo già 4 passi in avanti, però potrebbe far male, alla salute, quindi pensiamoci su 2 volte. Mike Smith.

0: Summer One.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar. Allora, il prossimo weekend, quello che sta per arrivare, sarà il primo dei due contrassegnati per il controesodo da Bolino Rosso. E insomma, sì, lì nel fine settimana il tempo dovrebbe migliorare, ma insomma ci sono perturbazioni in arrivo. Rimanete con noi, tra poco tutte le info sul meteo.
1: Summer One. Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.
3: Grazie, apprezziamo la tua creatività, però siamo in vacanza, eh. Io direi

0: Radio Number One Meteo.
1: 11:24 minuti in diretta qui a Radio Number One, pronti per gli aggiornamenti sul meteo. Allora, ci sono già i segnali di un cambiamento che si noteranno già nel corso di oggi, quando la disposizione delle correnti dai quadranti meridionali favorirà l'arrivo di alcuni rovesci sulla Liguria centrale e dentro sera anche su Alto Piemonte ed Alta Lombardia. Ma sarà giovedì, quindi la giornata di domani, che il fronte vero e proprio entrerà in azione, determinando un peggioramento anche marcato al nord-ovest e sulle Alpi, con piogge temporali a tratti forti, locali nubifragi e fenomeni in estensione in gran parte della Val Padana, specie sui settori a nord del Po. Venerdì il fronte in questione transiterà verso est, ma a breve distanza ne seguirà un secondo che riproporrà, diciamo, questa recrudescenza dell'instabilità al nord e su parte del centro. Nulla di fatto al sud, anche se, insomma, nel Salento, quindi nel sud della Puglia, si è passati direttamente da sole a forti raffiche di vento e temporali. Tutti gli altri aggiornamenti ve li daremo chiaramente nei prossimi giorni, e per tutto quello in più che volete sapere scaricate come sempre l'app di Trebimeteo.

Potential, la voce di Somber, 11:29 minuti, buon mercoledì a tutti voi, siete con Radio Number One, con la Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, c'è una notizia che sta scuotendo il mondo del tennis, è il caso di dire in questa situazione chi la fa l'aspetti, perché poi è sempre così, insomma, i fenomeni poi vengono puniti, cioè da qualcuno, dall'alto, non lo so. Ricorderete Kyrgios, il focoso tennista che insomma si era abbastanza canito su Jannik Sinner sulla questione del Clostebol, no? Ricorderete nel 2024 aveva fatto un sacco di post, ah ma no, ma come si fa? Ma bisogna indagare, l'hanno sospeso per poco tempo, non si può, insomma ha fatto un cinema che ne basta la metà. È stato sospeso, notizia arrivata da poco, per doping, perché il tennista australiano, il grande, praticamente uno dei grandi accusatori di Sinner per la questione del Clostebol, è risultato positivo alla cocaina. Indifendibile, devo dire che ha fatto poi un post dove ha chiesto scusa agli amici, ai fan, soprattutto agli sponsor, ha solo aggiunto di aver fatto un grandissimo errore. No, forse due, eh? Vabbè, vedremo come finirà questa storia. Imparerò.

0: messi a confronto. Ieri mi leggevo questa intervista bellissima a Djokovic, campione straordinario, cioè disciplina incredibile, non solo talento, preparazione, mentalità. E poi c'è questo qua che insomma ha fatto un po' il fenomeno in quell'occasione, scrivendo un sacco di post, criticando Sinner, vabbè, anche quando la vicenda insomma si doveva ancora chiarire, no? E anche quando poi insomma è risultato evidente che era stato un incidente, ha continuato ad infierire. Vabbè, dai, ha chiesto scusa, adesso non sappiamo, soprattutto saranno felicissimi i suoi sponsor, perché insomma chiedi scusa agli amici, va bene, alla famiglia è ok, alla fidanzata e vabbè, ai fan tanto, vabbè, sì, ok, agli sponsor magari la cosa va giù un po' meno, sicuramente diciamo una brutta macchia nella carriera di questo tennista. Allora, rimanete con noi, c'è la musica di Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Alex Warren, rimanete lì, qui a Radio Number One sta per arrivare come sempre una grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

dedicato alle grandi canzoni, un incontro di anime e talenti, ovviamente quello di Vince Clarke, che aveva appena lasciato i Depeche Mode, e di Alison Moye, voce pazzesca, straordinaria, che però insomma su più diciamo giornali, su più diciamo siti di formazione musicale, no, viene raccontata la storia di come lei, nonostante avesse una voce pazzesca, era un po' abbondante e l'industria discografica non sapeva come piazzarla sul mercato. Ricordiamoci che siamo negli anni 80, dove tantissime bravissime cantanti, siccome non avevano l'immagine giusta, ma questo vale anche per gli uomini, venivano, diciamo, andavano in sala di incisione, registravano le canzoni, poi ad apparire c'erano altre, come dire, no, dei poser, cioè quelli che prestavano la faccia, ma in realtà non cantavano. Vabbè, però devo dire che insomma l'unione in questo caso ha creato qualcosa di straordinario, alla faccia dei chili della Moyet, che tra l'altro li ha persi, perché ho visto una foto recente, insomma, in una forma, devo dire, incredibile, almeno una delle ultime volte in cui sono andata a controllare. Allora, tra poco parleremo di cinema, perché ci sono due fenomeni cinematografici di cui si sta parlando. Uno che era destinato ad essere un flop, perché è già uscito ed è un film cinese, e un altro sul quale si sta lavorando ed è il biopic che porterà al cinema praticamente la storia dei Fab Four, quindi dei Beatles. Poi vi spiego perché, insomma, hanno delle curiosità legate un po' alla lavorazione. Allora, ne parliamo tra poco, intanto ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: mondo. E poi, come vi dicevo, parleremo di questo film, anzi parleremo di due film, uno per la regia di Sam Mendes che porterà al cinema la storia dei Fab Four, e se ne parla moltissimo in queste ultime ore perché ieri è comparso un video che subito ha riportato, diciamo, alla nostra mente la famosa traversata sulle strisce pedonali dei Beatles, ma anche di questo film, è il primo di cui vi parlo, che è stato definito il film più brutto in assoluto, forse della storia del cinema. Adesso io non vorrei offendere questi cinesi che l'hanno fatto, ma sì, insomma, della storia, dai, non esagero, della storia del cinema recente. Però pensate che per uno strano caso di meme che hanno spinto questo film sta sfidando a livello di incassi l'Odissea di Christopher Nolan. È un film che parla di vitelli e già vi dico tutto. Tra poco vi racconto la storia e anche che cosa è successo e perché dal tonfo e dalla derisione è passato a diventare un successo mondiale. Tra poco qui a Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. In Medio Oriente, secondo il Financial Times, l'Iran valuta obiettivi USA in Europa se Trump intensifica la guerra. Secondo Teheran, Hormuz è chiuso, secondo Trump invece è territorio americano. È giallo sui missili intercettati dagli Emirati, mentre Tel Aviv rivendica il raid contro la base aerea vicino ad Aleppo. Andiamo in Italia, è stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti i due occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccicco, 55 anni di Matera. A confermare le voci che circolavano da stamani, il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate in casa a Colleferro, vicino Roma. La procura di Velletri procede per femminicidio, fermato il marito che ha confessato il delitto alla polizia. La donna è stata uccisa a coltellate dall'uomo 69enne di origine tunisina e l'aggressione sarebbe avvenuta davanti al più piccolo dei 5 figli della coppia. Donna precipita davanti al marito. Maria Cristina Dalla Libera è morta sul Monte Agner. La vittima aveva 65 anni ed era originaria di Limene, in provincia di Padova. Il 18 agosto si trovava a fare un'escursione nel Bellunese, nel gruppo delle Palle di San Martino, con il marito e un'amica, quando all'improvviso è caduta nel canale roccioso sottostante al sentiero. Inutili i soccorsi. Roseto scattava foto a bambini nel camping. Una mamma fa bloccare il pedofilo. L'uomo, un recidivo con precedenti specifici, è stato individuato e denunciato a piede libero dagli agenti della squadra mobile della questura di Teramo, con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Donna morta in un campo nel Cosentino, si indaga per omicidio, sentito il marito. È Carmela Bifano, la 72enne trovata senza vita a Corigliano Rossano con lesioni alla testa. La procura di Castroville ridispone l'esame autoptico. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.
3: A tavola. Non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. Tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame. Come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi. Il vicino mi sorride. Tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
4: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. Rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

di Gaia, 12 e 4 minuti, buona mercoledì a tutti voi, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14. Allora, abbiamo detto, parliamo un po' di cinema, perché è vero che insomma il re incontrastato delle sale cinematografiche è il film di Christopher Nolan, Odissea, ma insomma c'è questo film cinese che è stato preso per i fondelli per un bel pezzo, ve la faccio proprio breve, si chiama New Lai, il film animato cinese più brutto dell'anno, così è stato definito, girato, pensate, in 5 anni da una mamma e un figlio, è girato male, le immagini sono sgranate, doppiato da loro due, all'inizio insomma quando è uscito racconta praticamente la storia di un vitello alle prese con i sacrifici insomma e gli ostacoli della vita, vabbè insomma come un sacco di cartoon, di film d'animazione che si vedono, no? Però insomma fatto un po' in maniera grezza, per cui praticamente appena uscito tutti hanno detto, beh ma che film è questo qua, no? Cioè fatto proprio amatoriale, e aveva incassato, pensate, nei primi 10 giorni solo 1281 euro. Allora è successo qualcosa di strano, è diventato un meme, quindi dopo le tantissime critiche che sono arrivate, al punto che tantissime persone sono rimaste incuriosite da questo film girato male, doppiato male, con una storia così così, che sono andati tutti quanti a vederlo, e da 1281 euro sono passati a cifre incredibili. Il 17 di agosto è salito a più di 8 milioni di euro, e non è finita qua, perché vi dicevo, sta cercando di tirare via lo scettro al film di Nolan, perché in Cina si contende proprio con l'Odissea il primato del film più visto, questo New Lai.

The Jungle, The Wave, alle 12:12 minuti in diretta qui a Radio Number One. Stavamo parlando di questo film che è diventato un vero e proprio caso al mondo. Questo film che è stato creato, diciamo, in 5 anni da mamma e figlio, e si intitola New Lie, Here Comes the Call, tradotto in inglese, e racconta la storia di questo vitello alle prese, insomma, con i sacrifici, i problemi della vita. Un film fatto malissimo, nel senso che si vede male, sgranato, riprese brutte, doppiato da mamma e figlio, quindi anche il doppiaggio, insomma, è venuto malissimo. Allora, questo film, è successo qualcosa di strano, è stato talmente deriso, preso in giro, hanno fatto 8 miliardi di meme su questo film cinese, ma ha scatenato talmente tanta curiosità che il botteghino è impazzito, e pensate che in Cina sta per raggiungere gli incassi record del film di Christopher Nolan, l'Odissea, anche se qualcuno giustamente mette in guardia e dice: vabbè, però se cominciamo a mettere nelle sale cinematografiche, perché peraltro hanno dovuto aggiungere proiezioni, tanta è la richiesta delle persone che vogliono vedere questo film che racconta la storia di questo vitello. E quindi hanno detto: vabbè, però insomma la bassa produzione, la bassa qualità di film di questo tipo mettono a rischio le produzioni cinematografiche. Certo, se mettete a confronto i soldi spesi per l'Odissea, no? Di Christopher Nolan, in questo film che è costato praticamente zero e stanno per fare gli stessi incassi, è veramente incredibile. Insomma, dalla derisione al grandissimo successo, e anche perché tutti dicono: madonna, ma è così brutto sto film, e quindi lo vanno a vedere, capito? E poi passaparola, il pubblico è diventato tantissimo. Andrò anch'io, Miley Cyrus.

0: Celluroy, Call It. Sono in vacanza e con poca voglia di rispondere. Attenzione, perché questa è l'email automatica dell'assessore e a Lodi è scoppiato un caso, un altro da aggiungere agli altri dell'estate. Ne parliamo tra poco qui a Radio Number One.
1: Summer One.
2: Ah, l'estate, relax, sole. Ma ahimè, tutto questo prima o poi finirà. Ma almeno torna una nuova stagione di Radio Number One.
3: E come? Weekend, sveglie, risate e soprattutto tanta musica.
4: Aspetta, aspetta, nuova stagione, quindi si riparte davvero?
5: E allora fate spazio perché ci siamo tutti. Da settembre si ricomincia con i weekend alla grande, anzi, alla grandissima.
1: Weekend Number One, da sabato 5 agosto, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Calzoni. Radio Number One è dove vivi tu.
1: 12:25 minuti, buon mercoledì a tutti voi, siete con Radio Number One nella Summer One, Fabiana con voi fino alle 14 questa settimana e la prossima settimana. Allora tra poco entreremo nel vivo di questa vicenda che vabbè, boh, secondo me non esiste.

canzone estiva di Annalisa. Un buon mercoledì a tutti voi che in questo momento magari vi state già preparando a mangiare. Vabbè, sì, ci sta, dai, mezzogiorno e mezza, insomma, dipende se uno è in vacanza, allora se la piglia un po' più comodo, invece è già tornato in ufficio. Ma c'è qualcuno che è tornato in ufficio? Secondo me sì, dai, piano piano magari, ancora in ufficio ci sono poche persone, quindi magari uno sfrutta anche l'occasione. Allora, a proposito di lavoro, si sta parlando, è scoppiata una polemica, secondo me sul nulla, dunque, questo assessore che si chiama Stefano Caserini di Lodi, che cosa ha fatto? Si è preso qualche, diciamo, giornata di vacanza intorno al giorno di Ferragosto, diciamo così, non tantissimi giorni, insomma, con la sua famiglia, e per, diciamo, rispondere alle persone che eventualmente avevano bisogno di lui, ma lui aveva già detto che in casi urgenti avrebbero sicuramente potuto chiamare la moglie, ha messo, diciamo, no, quelle mail di risposta automatica. Lui ha detto, vabbè, io ho scelto anche una risposta molto simpatica, ironica: sono in vacanza, virgola, con connessione limitata e ancora minore voglia di rispondere. È successo che una sua collega gli aveva scritto per sottoporgli un problema che riguarda, insomma, chiaramente la città, e si è vista rispondere, diciamo, con questa mail. Ha detto, ah, i cittadini non possono essere trattati così, insomma, è scoppiato un caso secondo me anche un po' esagerato. Adesso, voglio dire, cioè, qualche giorno di vacanza lo si può prendere tranquillamente, anche perché lui comunque aveva avvisato, ha detto, beh, io ho scelto una risposta ironica, non pensavo che scoppiasse tutto questo putiferio, dice, anche perché comunque avevo lasciato la reperibilità sul telefono di mia moglie, ma solo per problemi urgenti. Diciamo che, insomma, questa risposta automatica detta così, poca voglia di rispondere, non è piaciuta poco.

Giusta, no, la voce è quella di Dua Lipa, che ormai non va più via dall'Italia, perché è a Portofino per l'addio annubilato delle sue amiche. Si è sposata in Sicilia, però poi ha fatto il giro praticamente di tutte le trattorie, di tutti i ristoranti, di tutti i posti super belli che ci sono in Italia. Poi ricorderete sicuramente la famosa foto fatta con la maglia del Napoli, fatta sull'isola di Ischia, che ha fatto esplodere i social. Figurati i tifosi del Napoli.

chiamate insomma i locali più conosciuti della Campania, del Lazio, della Sicilia. Vabbè, diciamo che ama molto il nostro paese e ha fatto anche parecchia pubblicità ad un sacco di attività commerciali, perché non si è assolutamente tirata indietro. La foto, vabbè, con la maglia del Napoli, adesso non credo che lei sia tifosa del Napoli, ma sicuramente diciamo i tifosi del Napoli sono rimasti molto contenti quando hanno visto la foto di Dua Lipa indossare quella maglia. Certo, quella della Juve adesso cosa la indossi a fare, no? Cioè, voglio dire, meglio quella del Napoli. Vabbè, vedremo. C'è Mica.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulosa con Mika. Allora rimanete lì, sta per arrivare qui su Radio Number One, come sempre, una grande canzone.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La voce incredibile di Celine Dion, All by Myself, grande canzone del 1996. Tra l'altro ha fatto un annuncio che ha fatto sicuramente felici tutti i suoi fan in giro per il mondo, perché lei ha promesso, insomma, di tornare con una serie di concerti a Parigi, alla Paris La Défense Arena, dal 12 di settembre al 14 di ottobre. Insomma, dopo tutti i problemi che ha avuto di salute, è un grandissimo ritorno. Ascoltare la sua voce dal vivo, poi qualcosa di incredibile. Allora, questa canzone ci fa pensare subito all'amore. Sapete che quest'estate sono state celebrate le nozze blindatissime a Cascais tra Ronaldinho, tra Giorgina e Cristiano Ronaldo. Hanno fatto per fortuna un matrimonio molto così low profile, nel senso che hanno chiuso, diciamo, agli occhi indiscreti. È uscita però questa indiscrezione in realtà sul contratto prematrimoniale che sarebbe stato firmato giorni prima da un notaio, che prevede separazione dei beni, conservazione del cognome e, in caso di divorzio, ok, villa di Madrid a Giorgina, che si beccherebbe anche un assegno mensile a vita stimato intorno ai 100.000 euro. Vabbè, basta, cosa devo aggiungere? Cioè, non c'è niente da aggiungere, cioè villa, anello, 100.000.

0: E come dicono quelli bravi, sulle mani nei piedi, per dire. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, in chiusura della nostra prima ora insieme, che è volata, devo essere
1: sincero. È volata,
0: sincero.
1: Sì, è volata. Quando ci si diverte con gli ascoltatori, vola il tempo. Intanto salutiamo Chris, perché vedi, ci sono persone che hanno capito tutto nella vita. Perché Chris sta lavorando, la moglie, mentre il marito è al Moncenisio in Vespa con gli amici. Poi tra l'altro Chris ha detto, forse è il Monginevro, non mi ricordo più. No, solo che c'è una piccola differenza, perché insomma il Moncenisio è in Piemonte. È
0: una, deve essere, deve ti vuoi andare a impelagare in questa roba?
1: No, è una valle ed è una traversa della Val di Susa.
0: Ok, io seguo te, io non aggiungo niente. Lascio
1: il
0: fare
1: Monginevro
0: te.
1: È un comune francese, dipartimento delle Alpi, nella regione della Provenza, capito? Okay. Cioè, è proprio da tutta

0: un'altra parte. Vabbè, in ogni caso.
1: Vabbè, in ogni caso sono dei luoghi bellissimi e meravigliosi.
0: Chris, non ti preoccupare, prima o poi torna. Tornano sempre, non ti preoccupare. Va bene.
1: Sì, sì, sì, prima
0: state
1: poi
0: con
1: sì.
0: noi. Di che parliamo poi? Ah, beh, argomentone.
1: Allora, nella prossima ora, ragazzi, iniziamo con un argomentone che riguarda questa volta veramente tutti, anche se siete a casa davanti alla televisione, comunque riguarda tutti, perché
0: soldi,
1: parliamo
0: soldi,
1: di
0: soldi.
1: Esatto, parliamo di soldi, parliamo di debiti, parliamo di amicizie, è insomma un argomento abbastanza
0: tosto. Adesso facciamo litigare tutti in un colpo solo.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio a tutti quanti, sono le 15.
1: Radio Number One Notizie.
2: Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara a nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore, dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde del Parlamento anche alla riconferma di Sbiha a capo del Ministero degli Esteri. Intanto ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore ha lanciato oltre 450 droni. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra, lo scrive il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbero la Bulgaria e Cipro. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme, dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto 2 uomini allontanarsi. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Serena Brancale e The Colors con
1: Partenope.
0: Perché mi viene sempre in mente
1: Andromeda? No, cosa ti... Cosa ti veniva?
0: No, ma lascia stare perché sono un attimo persa. Va bene. Con Lilli e Alvise in questo pomeriggio. No, perché stavo troppe cose in te. Quando uno pensa a troppe cose contemporaneamente, non ti capita?
1: No, a me capita sempre.
0: No, sai che mi viene in mente Penelope.
1: Ma perché hai visto l'Odissea?
0: Ma certo, non so perché questa canzone per me da Partenope è Penelope.
1: Ma potevano chiamarla anche Penelope,
0: ma
1: effettivamente.
0: Sì, ma sì, ci poteva anche stare. Vabbè, voi non fateci caso, ascoltatori, è un po' così in questo pomeriggio, ma noi vogliamo parlare di soldi, quelli che magari degli amici in difficoltà ti chiedono un prestito. Sai che è un bell'argomento questo?
1: Ah, è un bellissimo argomento, soprattutto perché effettivamente i problemi economici, purtroppo stiamo riscontrando, le notizie ce lo dicono ogni giorno, che sono all'ordine del giorno, e quindi tutti i giorni probabilmente in qualche parte d'Italia e anche del mondo vengono chiesti da un amico all'altro, e di conseguenza si deve cercare di sopperire a questa situazione, perché poi i debiti rimangono. Magari un amico ti dà questi soldi, però poi i debiti rimangono e non sai come risolverla.
0: Sì, tra l'altro c'è da dire una cosa, che gli esperti, ma non c'è bisogno tutto sommato di un esperto, dicono, ok, cioè è un amico, ma è pur sempre un debito. Tu comunque hai fatto un debito con questa persona. Sì. Quindi, insomma, non è così facile, nel senso che se un amico ti dà dei soldi, glieli devi restituire.
1: Assolutamente.
0: Ma tu li chiederesti?
1: No, io fortunatamente nella mia vita non ho avuto necessità, non ho avuto bisogno di chiedere mai soldi a degli amici, per fortuna, quindi non saprei neanche come affrontare il discorso. Spero di non averne mai bisogno.
0: Poi ne parliamo anche con gli ascoltatori e quello che pensano loro.

0: Number One, Olivia Rodrigo, che tra l'altro è la grande delusa, non abbiamo ancora parlato, ma magari non ne parliamo neanche, giusto per dirlo. Ieri sono state pubblicate le candidature per i Video Music Awards di quest'anno e Olivia Rodrigo... Ma ne ha avute due in categorie, però, sai, quelle minori. Sì. Peccato. Però,
1: beh,
0: vabbè,
1: ha fatto Mambassa a Taylor Swift.
0: E Madonna,
1: che ne ha ricevute veramente tante. È vero. Bene, noi, Lilli e Alvise, siamo qui in questo Summer One per raccontarvi un po' di cose. Stavamo parlando di soldi prestati agli amici. C'è chi dice: io faccio finta di non capire. Cioè, di non proprio non capisco l'idioma.
0: A me, vabbè, sai cosa capita, sì, Lilli? Non so se è capitato anche a te in passato, con gli oggetti. Ogni volta che devo prestare magari un CD, un libro, a parte che non tornano indietro, però la frase mia tipica è: guarda che si chiama Pietro, e poi
1: che
0: puntualmente
1: torna,
0: non torna indietro, però è quello il problema.
1: Sai cosa faccio io con i libri a cui tengo in modo particolare?
0: Okay.
1: Io ormai, dopo averne prestati tanti e mai visto più niente, io adesso tengo un diario dove mi presti un libro, certo che sì, scrivo nome, titolo del libro, a chi l'ho dato e tutto il resto.
0: Come se fosse una biblioteca,
1: la
0: praticamente.
1: Data, esatto, no, perché altrimenti veramente non tornano
0: più.
1: Però a proposito di soldi prestati, io Sara dice: io la penso diversamente. Se un amico ha un vero problema, i soldi si danno a fondo perduto. Se arrivano indietro, bene, altrimenti pazienza, l'amicizia vale di più.
0: Fino a una certa, perché poi se sei una persona ricca magari non ti pesa, sei una persona normale, tra virgolette,
1: che
0: con
1: uno stipendio normale,
0: quei soldi possono fare la differenza.
1: È vero, c'è Carlo di Milano che scrive: mai più, ho prestato 300 euro a un caro amico per l'affitto, il risultato è sparito dai radar per 6 mesi e ora fa finta di niente quando ci incontriamo. Beh, anche questo non è bello, effettivamente.
0: No. Le amicizie che finiscono per i soldi, secondo me, sono tra quelle più brutte, insieme ai tradimenti con fidanzati e fidanzate pari, insomma, tra amici.
1: Vero. Cosa è peggio? No, secondo me è se tradiscono con il tuo compagno.
0: No, ma sai che invece
1: anche
0: la parte
1: soldi?
0: Economica, secondo me, è peggiore rispetto al tradimento.
1: Ma tu?

0: Stiamo parlando di amicizie che possono finire, possono iniziare, magari anche grazie a un prestito, non si sa mai. Comunque stiamo parlando di debiti con gli amici. Ha scritto un messaggio Luca da Bologna che dice: regola d'oro, prestare solo la cifra che sei disposto a perdere. Se te li ridà, hai un amico onesto in più. Se non te li ridà, hai fatto un affare scoprendo chi era davvero. Guarda che questa è una grande cosa.
1: Sì. C'è anche chi dice: a un amico i soldi non li presti, li regali. Sì, no, li regali se sei milionario. Se non sei milionario, non lo so quanto sia corretta nemmeno questa cosa. Elena ci scrivi: l'errore è stato fare il bonifico senza dire nulla, cioè lei praticamente ha raccolto la mentela di questa amica che diceva appunto di essere in difficoltà, eccetera. Lei ha fatto un bonifico, ispirata, ha fatto questo bonifico. Dopo una settimana ero io a vergognarmi di chiedere i miei soldi. Non lo farò mai più, capito?
0: No, ma no, se nessuno te li chiede tu li dai, a quel punto li stai regalando.
1: Non puoi chiederli indietro. Non puoi fare il bonifico e poi dire: ah, a proposito, ti ho fatto un bonifico, guarda che mi devi dare dei soldi. Se nessuno ti ha chiesto niente, non è così che funziona. State lì, Summer One continua.
2: Summer One,
3: come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
4: Questa sì, questa no, questa magari.
5: Ma cosa sta facendo?

0: a metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: di Radio La Meruana insieme a Lilli Alvise. Stavamo parlando di un tema delicato, quello di prestare o no i soldi a degli amici.
1: Soprattutto
0: sono le vostre testimonianze che ci hanno colpito dritti qua.
1: Sì. C'è il messaggio di Marco che dice: ciao ragazzi, regola d'oro della vita. Addirittura lui la chiama regola d'oro, ma ci sta, per carità. Se presti dei soldi ad un amico, perdi i soldi e perdi l'amico. Successo 3 anni fa con il mio testimone di nozze per 500 euro, mai più.
0: Guarda che quando ci sono di mezzo i soldi, davvero, Beh, io ho risolto così: quando un amico mi chiede cifre alte, gli propongo di regalargli una somma molto più bassa che posso permettermi di perdere. Dico: guarda, ho solo questi, tieni, non me li ridare. Zero debiti, zero rancori. Questa è Elena di Milano.
1: Ma guarda, questo è un tema che in realtà prendono in considerazione in tanti, cioè il fatto di dire: ok, io te li presto, però sappi che la cifra che mi stai chiedendo non ce l'ho, ti posso dare massimo questi qui. E quelli sono i soldi che, anche se perdi, non te li ridai indietro, non succede nulla.
0: Poi comunque c'è una bella lista, una bella spilza di ascoltatori hanno scritto al 393-444-0444 che dicono: io non ne ho di soldi, cosa vuoi che presti?
1: E anche questa è una profonda verità.
0: Esatto, è tutto.

0: loro pazienza, con la loro patience, ed effettivamente di pazienza ce ne vuole quando succedono determinate cose nel mondo, anche e soprattutto nei rapporti interpersonali con amici, parenti e quant'altro. Di questo stiamo parlando.
1: Sì,
0: anche.
1: Se dovessimo tirare le somme alla domanda, ma tu presteresti dei soldi a un amico, dalle risposte che ci sono arrivate è un ni.
0: Sì, in certi casi sì, in certi casi no, ma è più tendente al no.
1: Al
0: comunque.
1: No. Esatto, sì. Esatto. Vabbè, rimanete lì, adesso stemperiamo un po' questo argomento così, e tra poco una grande canzone, ma grande, proprio grande.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: la musica dell'estate in Summer One, Dire Straits con Walk of Life. Era il 1985, il quinto album in studio, Brothers in Arms, un grandissimo successo per loro. Tra l'altro, come spesso succede al Vise, c'era Mark Knopfler che non voleva pubblicare questo pezzo nell'album. Poi alla fine, insomma, l'hanno un po' convinto e ha detto: ma no, guarda che tutto sommato è carino ed è stato uno dei loro più grandi successi.
1: Il 95% dei successi mondiali alla fine viene fuori così, con chi li crea che non è convinto e invece poi l'entourage che dice: ma guarda che fidati, fai.
0: Tra l'altro lui fu ispirato per questa canzone quando vide un ragazzo che suonava nella metropolitana ma con il viso rivolto verso il muro per evitare il reverbero, sai, tutte queste cose, no? E quindi lui aveva fatto la stessa cosa quando stava iniziando a suonare la chitarra e quindi gli è venuto in mente questa cosa e ha detto: ma facciamo questa cosa qua. Vedi quante belle cose che si scoprono, insomma.
1: Ma sì, ma guarda, vedevo una roba del genere anche ieri, proprio ieri, scorrendo su TikTok un video di Ne-Yo, che nei primi anni 2000 è diventato famosissimo, e diceva che se non fosse stato per il suo manager e per Jay-Z, quindi il marito di Beyoncé, lui non sarebbe mai diventato famoso, perché lui Closer, che è la sua canzone più famosa probabilmente anche qui in Italia, non la voleva pubblicare, non gli piaceva, gli faceva, lui ha usato queste parole, mi faceva letteralmente schifo. E alla fine hanno avuto ragione il manager e Jay-Z, ci hanno visto lungo.
0: Bene, siete su Radio Number One con Lily Alvise, arriva anche un'altra bella coppia, Jovanotti e Alfa Buonvento.
2: Ed è un po' di tempo.

fateci sapere in caso se ci sono disguidi o disagi per quanto riguarda la viabilità, così suggeriamo ai nostri amici che stanno ascoltando la situazione onde evitare che magari si trovino nella vostra stessa situazione. Salutiamo anche Carlo. Ciao Carlo, bentornato dalle vacanze al nostro Carletto. E salutiamo anche Filippo, buona serata a tutti gli amici che stanno messaggiando al 393-444-0444, questo è il numero per interagire con noi, dirci cosa state combinando in questo mercoledì sera in prossimità della conclusione del mese d'agosto, visto che più o meno mancano una decina di giorni, se indicativamente oggi è il 19, quindi ci sono una decina di giorni. Molti stanno rientrando come accennavano prima le nostre amiche, molti altri invece sono in fase di partenza, perché qualcuno fa anche gli ultimi giorni del mese d'agosto in vacanza, che ci stanno bellissimi, no? Poi rientri e dici che bello, ho chiuso in bellezza il mese di agosto, mentre molti altri invece stanno tornando e molti altri invece stanno facendo una roba che non finiranno mai, non, però non vogliamo neanche saperlo, sennò diventiamo un po' invidiosi, vero? Dico bene?

0: sun. Human name, Angel è ultra te. Questa che io la chiamo è andata a buca, perché il titolo più o meno è simile. Dai, dai, dai.
1: Number one.
2: L'estate di Radio Number One.

0: serata Radio Number One Summer One. Sono le 19 precise proprio, eh? Precise.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev. Prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Si allunga la scia di femminicidi in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa, compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma è gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le due figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Luchino, buonasera, un abbraccio a tutti.
1: Grazie Maria Grazia, Siena Spyro, la colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2, già ne abbiamo accennato ieri sulle argomentazioni. Nel frattempo, che dire, siamo sempre in attesa dell'asteroide, visto che qualcuno sta facendo con grande entusiasmo il fatto che ricomincia il campionato, ragazzi, stiamo scherzando, cioè questo è, attenzione, tutti attenti su questa cosa, la benzina ha 8.000 euro al litro, però va bene, l'importante è che ricominci il campionato, questo è un dato di l'asteroide quando arriva, giusto perché chiedo per un amico. Salutiamo anche Massimo, salutiamo anche la Sami, salutiamo tutti gli amici che stanno interagendo al 393 444 0444. Questo non è l'Happy Hour, buona serata, io sono Luchino, questa è Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Se volete essere protagonisti potete farlo attraverso il nostro numero di WhatsApp e ovviamente in quest'estate abbiamo tanta buona musica da regalarvi e ovviamente cerchiamo di farvi compagnia nel migliore dei modi durante, magari perché no, il vostro rientro a casa, visto che molti stanno rientrando dalle vacanzine, quelle estive di questo, di quest'estate 2026. Nel frattempo, quando rientrate, sappiate che prossimamente ci sarà un film sui grandi schermi per quanto riguarda il cinema. Ieri parlavamo di cinema e questa un po' situazione un po' ambigua del cinema, dove comunque sicuramente molte meno persone vanno nelle sale a vedere i film, dati precedenti e purtroppo quello che è successo qualche annetto fa, che ci hanno limitato la vita, usiamo dirlo, però attenzione perché hanno resuscitato Willy Coyote e quindi pensate un po' voi che l'hanno resuscitato facendo causa all'ACME, che praticamente c'è questo film curioso che infatti uscirà in nelle sale a settembre, mi pare, sì, giusto? C'è questa situazione dove c'è Will Coyote che praticamente fa causa alla società che poi per anni ha gestito la Warner i diritti dei cartoni animati sui quali abbiamo sempre messo il sorriso, dove c'era lo struzzo Bip Bip che gli faceva fare 8.000 incidenti uno dopo l'altro, e praticamente è partita questo cinema divertente dal mio punto di vista, dove come, c'è questa Eric Brockovich come un disturbo ossessivo e compulsivo degli esplosivi, e praticamente ci sarà questa situazione messa in tribunale tra Will Coyote e la società che poi ha prodotto i cartoni animati, una cosa divertente dove ci saranno tantissimi personaggi del mondo della Warner, e quindi sicuramente un film da vedere, sicuramente una cosa che ci farà sorridere in questi periodi più o meno ambigui per quanto riguarda la situazione generale, e sicuramente un modo per alleggerire i nostri pensieri, posso dirlo, lo dico, l'ho detto, basta, non dico più niente, niente. Dico più niente, basta. 393-444-0444, cosa state combinando in questo mercoledì 19 agosto? Giusto per curiosità, sapete che io sono curioso. C'è

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Radio Number One, Summer One. Allora, non è uno struzzo, è un serpentario. Renzo che ti ascolta mentre lavora. Ciao Renzo, grazie del suggerimento. Pensavo fosse uno struzzo, invece no. Quello di Will Coyote, non è un serpentario? Adesso mi addentro nell'argomento.

0: stanno tornando dal parco Cavour con i biglietti che hanno vinto qui sulla radio, su Radio Number One. E allora dobbiamo dire al marito che attenzione, Ilaria ti ammucchia, no, ti ammucchio, no, non lo so, c'è scritto di a mio marito che lo ammucchio, vabbè, l'ho detto.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
3: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
2: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
3: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

ovest con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento. Al centro qualche piovasco sull'Alta Toscana, mentre al sud qualche addensamento in Sardegna senza fenomeni associati. Per ulteriori informazioni, restare sul pezzo come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.

The Summer One, l'estate della nostra radio. Se volete restare con noi potete farlo nel migliore dei modi, anche interagendo con noi attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello 393 444 0444. Ovviamente per quest'estate tanta buona musica, ovviamente i vostri messaggi, ci dite cosa state combinando in questa serata, in questo mercoledì sera quasi alla conclusione del mese di agosto, perché no?

facendo delle melanzane alla parmigiana in cucina, ma fuori all'aperto. La famosa cucina fuori all'aperto, chi non la conosce? Ciao Renzo, che ci manda le fotografie ovviamente dello struzzo, che non è uno struzzo ma è un serpente.

salutiamo anche Anna e gli amici del lago e ovviamente gli amici della provincia di Como. Puntualissimi, ovviamente abbiamo salutato Max e la Sami, li abbiamo salutati, siamo a posto, possiamo andare a casa, così basta, niente, non diciamo più niente, basta, come non detto. Ted McGree.

Charlie Puth, Meghan Trainor, Radio Number One, Summer One, nell'estate di Radio Number One, voi protagonisti a un numero sempre quello, 393-444-0444 per interagire con noi. Adesso Temper City.

realtà discografica. Questo che era It's a Sin 1987, una canzone nata da Neil per una controversia tra le altre cose con Chris Love, che era l'altra parte del gruppo. Era un po' una un giochino con questo It's a Sin, questa diatriba che era nata letteralmente in un determinato periodo, poi si rimesse tutto a posto ed effettivamente direi che da qualche annetto, direi che dall'inizio degli anni 80, questi ragazzi sono ancora in circolazione e tra le tante cose protagonisti anche questa estate 2026 con Partner, la nostra radio, per eventi sul territorio e sulla nostra penisola, e molti di voi saranno andati anche a vedere. Buona serata, questa è Radio Number One, questa era una grande canzone riproposta puntualmente all'interno dei nostri appuntamenti. Ogni ora c'è tanta buona musica da ascoltare, anzi ogni minuto c'è buona musica da ascoltare. Questa però era una grande canzone dal 1987. Adesso Jovanotti e Alfa.

ciao, salutiamo Nadia, salutiamo Simone, buona serata dalla Sardegna, mamma mia. Salutiamo anche Patrizia che invece dice non fanno più i cartoni animati come una volta, tipo Roger Rabbit, no, ma Roger Rabbit è una cosa. Cioè adesso non andiamo a cercare l'ago nel pagliaio, come dico io, anche perché poi sono cambiati i tempi, le tecnologie, poi c'è da quando insomma diciamo che è entrata la Pixar nel mondo della distribuzione dei cartoon, senza ombra di dubbio le cose sono un po' cambiate, poi anche per il meglio sotto certi punti di vista, perché un pochettino più reale la situazione del cartone animato, però senza ombra di dubbio si distoglie un po' dal fatto che sia un cartone animato. Questo effettivamente è un dato di fatto, perché il cartone animato deve restare un cartone animato, giustamente Patrizia. Ciao, buona serata. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, visto che prima stavamo parlando di cartoni animati, stavamo parlando del fatto che a settembre uscirà questa produzione cinematografica sul grande schermo dedicata a Will Coyote, quindi in caso qualcuno magari sia distratto e non lo sappia, sappiate che poi a settembre ci abbiamo questa chicca da andare a vedere, se siete curiosi, se no anche no, qual è il problema? Nessuno. C'è Peggy Goo.

0: Sarà all night, state lì perché abbiamo chiuso così un'altra ora insieme, ma ce ne abbiamo un'altra, l'ultima.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: minutino e saranno le 21.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Lo so che state cantando quella parte lì, già lo dicevamo ieri. Buonasera, ciao Elena, buonasera a te, buonasera a tutti gli amici che stanno messaggiando, buonasera anche a Tania, ciao Tania, buonasera a te e buona cena a questo punto, visto che sto andando fuori a cena col tuo fidanzato. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando. A proposito di cena, di cibo, di pranzi, di cene, via dicendo, attenzione perché qui ci sono delle notizie di quest'estate 2026 che mi lasciano un attimino perplesso, no? Del tipo, attenzione, apriamo un sipario, giusto appunto, c'è il trionfo degli spaghetti allo scoglio per questa estate 2026, dove gli italiani e non solo hanno ordinato in proporzione in percentuale altissima questo piatto, che comunque fondamentalmente adesso qui qualcuno menziona il fatto che sia un piatto degli anni 80, ma cosa sono i piatti degli anni 80, ragazzi? Cosa c'è, come dire, c'è la pepata di cozze, cosa pensa degli anni 80, non so, parliamone, no? Adesso non è che stiamo parlando, non so, dei maccheroncini, com'è che erano, non me lo ricordo più, i quattro formaggi, sai quelle robe lì che andavano in quel periodo. Però a prescindere da quello, non è che ci sono dei piatti tipici di un determinato periodo. Se un piatto è buono, un piatto è appetitoso, un piatto comunque ispira a coloro i quali c'hanno della fame e vorrebbero mangiare qualche cosa, magari ci viene quella roba lì e viene, per esempio, questi spaghetti allo scoglio, che comunque sia non sono niente, nulla di alternativo, nulla di nuovo, però sicuramente sani, perché c'è del buon pesce, come si usa dire. Gli spaghetti che se sono fatti al dente è meglio, come uso dire io, perché qualcuno dice no, ma non sono troppo crudi, ma troppo crudi cosa? Adesso poi dipende sempre dai gusti anche quello, perché ci sono molti che amano la pasta un po' scotta, io non sono uno di quelli, anche perché mi piace mangiare la pasta, non dico cruda, ma comunque c'ha quel suo perché. Però a prescindere da quello poi ci sono, ah sì, ecco, grazie, ciao ciao Lori, grazie Lori, no, Lori ha mandato, Loretta ha mandato un messaggio, ha detto vogliamo ricordare i gamberetti alla salsa che c'erano negli anni 80, sì, c'erano i gamberetti affondati nella salsa, che poi tra le altre cose è un entrée in alcuni casi, come la chiamano, no? Se ormai ci sono tutti questi termini, queste entrée, queste robe qua, che praticamente poi spezzano anche tra il primo e il secondo, è una roba così, poi dipende dai punti di vista, dipende dai casi e dipende in alcuni casi chi è lo chef, perché poi è quello che fa la differenza, come dico sempre io, vero? Potremmo fare Luchina Acciuolo, che è uno nuovo, vabbè, lasciamo stare che forse è meglio. Ciao Max!

Quanto vi amo, ciao Ricky. No, effettivamente ci sta, no? Dici, vuoi mettere una bella carbonara quando c'hai fame, che vai anche al ristorante e te la fanno bene, tanta roba, no? Senza ombra di dubbio, no? Sta parlando dei piatti tipici quando vai al ristorante, quelli che mangi, quelli storici, no? C'è Post Malone.

0: Save, questo è Summer One, l'estate di Radio Number One. Io sono Luchino, state lì, tra un attimo torno, eh?
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget?

Tommy, se devi fare delle battute, falle. Quelli sono dei dolci, perché sono dei bignè con... col cioccolato, che poi non era un dolce anni 80. Diciamo che... No, state suggerendo una serie di piatti che fondamentalmente non sono dei piatti anni 80, come... Allora, c'è per esempio... Dov'è? Paolo che stava suggerendo i ravioli con la panna e il prosciutto. Cioè, è un piatto anni 80, è un piatto che si mangia. Cioè, no, non è che per forza devi andare agli anni 80 per mangiare quel piatto. Cioè, piatti particolari, sinceramente, c'erano le penne al salmone, forse, che erano un piatto di quel periodo, che poi fondamentalmente sono sempre carucce da mangiare, facili anche da fare, perché un, due, tre, fai... Metti un po' di panna e un po' di salmone, fai anche le penne a salmone anche a caccia, mica bisogna andare al ristorante a mangiarle. Però era uno di quei piatti tipici del periodo che fondamentalmente quando andavi al ristorante a mangiarlo sembrava una roba bellissima, giusto? Dico bene? Allora, 393-444-0444, questo è il numero per interagire con noi. Questa è Radio Number One, questa è Summer One, l'estate di Radio Number One. Voi protagonisti, e ovviamente io sono qui fino alle 22, io sono Luchino e sono qui per tutta l'estate tra le 18 e le 22, quindi vi aspetto anche domani, puntuali, non ve ne andate, va già, adesso è mica finito, no? Adesso sto qua, c'è un'altra mezz'ora, quindi con calma, adesso. Con calma poi me ne vado, eh?

Radio Number One, Summer One, tanta buona musica da ascoltare insieme grazie alla nostra programmazione, ai nostri programmatori musicali, ovviamente voi che interagite con noi attraverso il nostro numero di WhatsApp. Tra un attimo anche una grande canzone, nel frattempo c'è anche Madonna.

di Radio Number One sta per volgere al termine questo appuntamento di questa seconda parte del pomeriggio che ci vede insieme tra le 18 e le 22. Io sono sempre Luchino, non sono un altro assolutamente, e poi domani puntuali alle 18 torno, perché ovviamente c'è sempre buona musica da ascoltare insieme a voi e voi protagonisti. Adesso invece Taylor Swift.

0: anche questo mercoledì, questo 19 agosto. Vi aspetto domani alle 18. Io sono Luchino, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi, eh? Almeno voi.
1: L'estate di Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22.
1: Il suono più fresco.
2: Quello che ti fa scatenare.

0: su Radio Number One, Summer One Nights.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
4: Fabiana, si è accorciato.
5: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
4: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
5: Quindi si chiamerà solo...
4: Gli Spacca Notizie!
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Radio Number One. Un minuto alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.